0: ahela nteng uri awo kacha mi ho kan le rutho yin ho ra kama iwo o muro iwe e pule rumpene nyu munne thara mwe ro ba mi gen ro na khali pu o fiu o en kote la mati mumu en re hepi roela o ho na o bravo o khalam tato tato le o no he we ri an non roela ma hikunno o le sha o suka mati ale ora hebere ke batulu bale ma ya rupa ru ba hikula o ata mvira batulu nyu khamntsu wela wero khopela mnona mlilo khopela iwe onkhurwela mmoro mlilo khopela no khurwela mmoro mmoro bale bala bula khamnona
1: ntanta wa spiritale no khinro hawa mahawa spiritale o hawa ba alupale khinona bo wire labo wana mkhawa nona mati wana mtholo nindwa no hiyo
2: rakama
1: rakama wana khalipu de babo ni moto go mtanta.